0: che tornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Joya 93.7.